Hedda Loran. Hedda Loran. Hedda Loran. Hedda Loran. Hedda Loran.

passo in essa si cresce lungo grande via lasso alla chiaro pesca la metà la pesca lo roma dei le coppe e la lingua dei torri.